Kértem tőlem, nem adott, pálinkát adott. Que manda sajja star, que mangue chit robus. Teile shindan, que belora mangue chit robus. Hoy di da la la ti di di da li da ta la ai di da ta la la ti da di di di da ta oi ti na la ti da ta la la oi di ta la ti da di di ti na la.